stata tanto, mi è scappata Rosmunda. Mi è scappata Rosmunda. Cioè, tiri il nome di una persona, ma è una maina, un pappagalletto. Forse dalla vostra finestra riesco a prenderla, se permettete.

0: C'était, je crois, en 47.
1: Oui, enfin, oui, pour lui, comme pour beaucoup d'autres, ça commence dans cette revue satirique étonnante qu'est le Marc Aurelio, et qui est décidément une espèce de foyer d'apprentissage pour le cinéma italien. C'est intéressant de constater que c'est là qu'on fait les meilleures rencontres, que quand on est scolaire, on va rencontrer les gens avec qui on va faire toute une carrière.
0: Christian de Pupin.
1: C'est là qu'il rencontre Macari, avec lequel il va constituer un de ses célèbres binômes de scénariste, et ça il faut vraiment insister là-dessus, sur le fait que Scola, ce grand scénariste, et comme tous les autres grands scénaristes de la comédie italienne en particulier, est à deux. Il travaille à deux, et comme Aje Scarpelli...
0: Qui était aussi au Marc Aurelio.
1: Oui, absolument, oui. Mais c'est vrai aussi pour Fellini, si vous voulez, le rôle du Marc Aurelio dans la genèse de l'œuvre, de l'univers de Fellini est considérable. Bon, en tout cas, Scola rencontre un certain nombre de gens au Marc Aurelio, et puis c'est à partir de là que, d'une façon presque naturelle, il va entrer dans l'écriture comique, satirique, de caractère satirique, n'est-ce pas? Le Marc Aurelio, c'est une revue satirique où on voit des dessinateurs et des gens qui racontent des petites histoires drôles, et il y a tout un cinéma qui n'est rien d'autre que le développement de cet esprit du Marc Aurelio, qui poussera les gens en direction du grotesque, hein, dans la direction de l'excès, de la caricature, de la pochade. De la pochade, on passera bien peut-être à une structure du genre épisode, sketch, des films à sketch. On va voir se constituer des petits groupes, des bandes, des binômes de scénaristes, mais au-delà, eh bien, c'est tout un esprit de groupe et de bande qui va fortement imprégner le genre comique.
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla Soratoppia. Come al solito, vi trasmettiamo dal Teatro della Fiera di Milano. Anche questa sera inizieremo con un debuttante. Il nuovo concorrente è il signor Nicola Palumbo da Nocera.
3: Nocera inferiore.
2: Esatto, che si presenta per la storia del cinema italiano.
3: Tutto il cinema italiano.
4: Nicola.
2: Però io direi, professore, che lei con quella barbetta lì...
4: Lo conosci? Un periodo particolare. Stavamo insieme in montagna.
3: Sì. Il cinema neorealista italiano, che come tutto il buon cinema del resto dovrebbe costituire materia di insegnamento nelle scuole, ecco, secondo me, signor Mike. Anzi, proprio su questa teoria ho scritto, diciamo, un volume che si intitola Cinema come cultura, che non mi vergogno a dirlo, anzi, lo dico pubblicamente, è stata rifiutata da ben 8 case editrici. E se sono qui stasera, se vado in onda, è proprio, ci tengo a dirlo, scusi, signor Mike, è proprio per proporre in alternativa al calcio e alla dilagante canzonetta un discorso culturale serio, non uggioso, nel contesto di una televisione che lo sappiamo, manipola la pubblica opinione.
4: Allora qua, questo è Nicola, lo vedi?
5: Ah, piacere!
3: Soltanto un'informazione conformista, sempre laudativa del potere e comunque frenante dei sei marginali, libero.
2: Va bene, signore. Basta, prima domanda. Mi scusi, è stato un piccolo... Fu assistente di Jean Renoir, per il quale disegnò i costumi di Une partie de campagne.
3: Sì. Luchino Visconti, 1936. Sì.
2: La risposta è esatta.
4: Esatto.
2: Bravissimo,
4: le cose le sa, peccato che un marchio.
2: Seconda domanda. Roberto Rossellini iniziò nel 1948 un film. Come si intitolava e quale attrice vi partecipò? Via il cronometro.
3: La macchina ammazza cattivi. L'attrice era Marilyn Bufford, Miss America.
2: Bravissimo, professore. La prossima domanda riguarderà uno dei suoi registi preferiti.
3: Vittorio De Sica.
2: Esatto.
4: C'è pure litigato.
2: Vittorio De Sica è apparso nel 1946 nel film. Vogliamo sapere il titolo e l'anno in cui... Sia più attento, è l'ultima domanda. Se risponde potrà tornare la settimana prossima.
3: Sì.
2: Allora, ci dica il titolo di questo film uscito nel 46 e l'anno d'inizio. A 10 secondi di tempo, via il cronometro.
3: Posso rispondere allora, signor Mike?
2: Sì.
3: Il film si chiama... Dunque, apparso nel 1946...
2: Esatto.
3: Il film si chiamava La Porta del Cielo. Film nel
4: esatto.
3: Quale già affiorava quella tematica desichiana che...
2: Signore, non divaghi, la sua risposta non è completa. Deve dirmi anche l'anno in cui il film fu iniziato.
3: Anno 1943.
2: La risposta è esatta.